da transom da da bunch da bunch da da transom bunch da ladle da da ladle bunch da da da bunch da da da da da bunch bunch da bunch bunch da

cavalli morti, arti amputati, attaccati da armi chimiche, nani perversi.